0: la recuperavo, che lei
1: guardi te comparo con un'antenna parabolica.